0: di percorso, tutto su. Il giocatore gioca due partite, quello è il migliore di tutti. Poi dopo non va bene, via, cambiamo quello, mettiamolo un altro. C'è un po' troppa fretta nei giudizi e anche cambi di giudizi repentini. Calma, calma. Io questo lo devo avere, l'equilibrio lo devo avere, l'equilibrio del giudizio lo devo avere, ma soprattutto per aiutare i ragazzi, di conseguenza la squadra e di conseguenza i risultati che si aspetta la gente, insomma.
1: Yani ben yaş olarak ilerlemiş deneyimli bir insan olarak hani bunu çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani Türk halkının gururunu çok iyi bilirim ve bu bir kusur değildir. Asla tam tersine bir güçtür hani bu gurura sahip olmak. Sadece genel olarak biraz daha dengeli olmamız gerekiyor futbolcularımıza karşı hep beraber biraz daha sahip çıkmamız gerekiyor ne olursa olsun. Çünkü futbolda seviyeler mevcuttur. Bu seviyelere alışkanlık kazanmak gerek. Ve özellikle zamanla desteğimizi hiçbir zaman esirgemeden tabii ki de eleştireceğiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dengeli bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Her seferinde futbolcularımız da zaten bu kadar mücadele ederken her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Biz de onlara ilk destekçisi ben oluyorum. Biliyorsunuz her seferinde onları en iyi seviyelere getirmeye çalışıyorum. Halkımızla beraber bir tık daha fazla destek verebilirsek futbolcularımıza sahip çıkarken özellikle eleştirirken de özellikle çok daha farklı seviyelere hep beraber geleceğimizden inancım tabii ki de kuşkusuz.
0: No, l'ho detto, l'ho risposto subito, forse. No, io sono lo stesso, sono solo un po' più vecchio e ho qualche capello in bianco in più, che quello non sempre è negativo.
1: Yok aslında ben aynı modelleyim. Sadece beyazlarım biraz fazla arttı. Ama herhangi bir şekilde değişen bir şey yok.
2: Son soruyu Hilmi Bey'den alalım. Toplantımızı tamamlayalım.
3: Kimseler. Belki hocam aslında evet, UEFA Uluslar Ligi resmi karşılaşma ama bu maçların hazırlık maçı olduğunu daha iyi anlatmak belki de Avrupa Şampiyonası hazırlık olarak görmek mi gerekiyordu? Yani eğlenmek de çünkü yarın da eğer puan sayılmış takdirde büyük ihtimalle zaten şans çok çok azalmış olacak. B Ligi'ne doğru gitmiş olacağız. İşe biraz böyle mi bakmalıyız? Biraz hedefleri bu açıdan baştan koymak, daha net koymak sizi de rahatlatır mıydı? Oyuncuları da rahatlatır mıydı? Böyle diyebilir miyiz? Bir de samimiyetinize inandığınızı bildiğimiz için bazen hala aramızda konuşuyoruz. Bunun açıklamasını yaptınız ama Kerem ve Barış'ın heykelini dikmeliyiz çünkü pozisyon dışında oynuyor demiştiniz. Onların heykelini dikmek yerine 6 gol 6 maçta 5 gol atmış Enes alıp kendi pozisyonunda oynatmak daha yararlı olabilir miydi? Ya da kadroda olmasa da, belki ilk 11'de olmasa da.
0: Manessa, allora, sì, sono partite preparatorie, sono d'accordo, quindi vanno viste in questo modo qua. Il nostro obiettivo poi ultimo è quello di prepararci per gli europei del prossimo anno, insomma, delle qualificazioni per gli europei. Enes l'abbiamo seguito, Enes l'ho convocato io e appena sono arrivato, ha avuto un infortunio gravissimo, l'abbiamo seguito, lo sento, abbiamo un bellissimo rapporto, non l'abbiamo ritenuto fisicamente in questo momento adatto per affrontare questo tipo di partite, semplicemente un giocatore bravissimo, un giocatore fortissimo, sicuramente doppio infortunio al ginocchio l'ha un po' penalizzato, ma spero che possa avere continuità. È stato 2 anni senza giocare una partita intera, ha giocato 5-6 partite, dopo 2 anni, e avete sempre fretta, tutto così, ogni volta. È un percorso, ce l'ho con lei, perché sempre chi non c'è è sempre più bravo. Potrei fare degli esempi di come Çağnuzun è un ragazzo eccezionale, un giovane di grande talento, non è abituato a giocare a questi livelli. Per 2 anni mi avevate detto che doveva giocare sempre Çağnuzun, adesso ha sbagliato mezza partita come tutti, Çağnuzun non va più bene. Io queste cose non mi faccio condizionare. Çağnuzun è un giocatore valido, ha avuto difficoltà nell'ultima partita, nell'ultimo tempo che ha giocato, così come la squadra. Ora buttiamo Çağnuzun e iniziamo da zero con un altro ragazzo, poi fa 2 partite e lo ricambiamo. Io non ragiono così, io ragiono con cosa è meglio per il ragazzo e cosa è meglio per la squadra, quindi ci vuole gradualità, ci vuole giudizio, i giovani vanno anche aspettati se sbagliano una partita e quindi in questo caso ne approfitto per dire che Çağnuzun ha tutto il mio sostegno perché magari non se l'aspettava neanche lui di queste critiche feroci e sta facendo il suo percorso perché è un giocatore di grandissimo talento.